tanto dolore nella vita. Non so come continuare. Ma poi arriva un'assista. Poi sono pronta.